State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo in questi giorni con parecchi maestri di musica e adesso vi presento quello che praticamente mi ha messo a suonare il clarinetto, quindi è per me un grande onore avere oggi qui in trasmissione con noi il maestro
4: Salvatore Gaetani.
3: Ecco maestro, noi ci conoscevamo nell'86, quindi vuol dire che era 38 anni fa,
4: sì.
3: Quando avresti l'idea, dici, ma perché un cieco non suonare nella banda? Io accarezzai quell'idea e imparai, grazie a te, un po' di clarinetto, ma l'ho dimenticato tutto perché sono il clarinetto.
4: Va bene, ma possiamo sempre riprendere come in Calabria.
3: Abbiamo una certa età ormai, 62 anni, e allora forse sarò stato il primo non vedente a livello nazionale o addirittura europeo a suonare nelle bande. Quindi, ti ricordi, c'era il nostro amico che non c'è più, Rocco, che mi accompagnava, cioè lui mi teneva per il braccio e io suonavo il clarinetto.
4: Rocco Agazzi, sì.
3: Ecco, che ricordiamo con affetto. Ecco qui. E allora, lei come ha iniziato invece la sua carriera musicale? Quando era bambino, cioè insomma, già a 5-6 anni aveva detto io sono, non suono?
4: Come, no, io ho iniziato subito dopo la primaria.
3: Quindi
4: in quinta elementare, quindi subito dopo ho intrapreso gli studi in conservatorio, ho finito la scuola media e sono entrato in conservatorio. Dopodiché mi sono diplomato in clarinetto.
3: Clarinetto, giustamente. E naturalmente poi hai iniziato a fare il maestro di banda, perché hai iniziato.
4: Sì, ho formato una banda a Sibari,
3: ecco, quella che
4: poi da Sibari siamo passati a Francavilla,
3: ecco.
4: Da Francavilla sono passato a Canna.
3: Quindi, eccetera, non la droga, la banda di Canna, non la canna di...
4: Sì. Ecco. L'ultimo ho chiuso con la banda di Canna.
3: Ecco, quindi giustamente, dopo tanti anni, quanti bambini avrei cresciuto con queste bande? Da...
4: Circa un 500-600 tra tutte le bande.
3: Uno dei più bravi ero io sicuramente, no?
4: Sì.
3: Giustamente mi dovevo scrivere le marce in braille, poi me le facevo suonare. E poi c'era anche uno che si chiamava Nicola, il mio accompagnatore di oggi, che anche lui ha tenuto a battesimo, no? Quando aveva 7 anni.
4: Sì, lui è nato nella banda di Sibari.
3: Sì, infatti, ancora lui suona ancora. Infatti l'altro giorno abbiamo sentito la sua marcia che abbiamo fatto sentire per in occasione del Venerdì Santo.
4: Pino Lifrano, pure è nato a Sibari come banda musicale. Poi è stata a Francavilla, adesso ha la banda per i fatti suoi.
3: Ecco,
4: che dirige una banda di Villapiani.
3: Sì, sì, Pino Lufrano. E quindi diciamo che in qualche maniera il tuo mondo musicale è rimasto sempre, perché adesso hai sempre insegnato.
4: Sì, poi sono passato di ruolo nel 2007 presso Monopoli, provincia di Bari.
3: Benissimo.
4: E dal 2007 ho lasciato la scuola.
3: Ho capito, quindi siamo sempre nel campo dell'insegnamento. Diciamo che è un tuo sogno per la pensione, qual è?
4: È un mio sogno per la pensione, almeno di godermela dopo tanti anni di sacrifici.
3: Sì, quello senz'altro, magari hai in mente già qualche cosa, continuerai a fare.
4: Sì, ritorno a fare il maestro di banda.
3: Quindi vuol dire che faremo la banda dei senior, magari torniamo.
4: Sì, sì, diciamo, la banda senior. Degli anziani faremo.
3: Quindi la banda della terza età.
4: Terza età, sì.
3: Perfetto. E a parte questi sogni, mi pare anche un figlio che suona.
4: Sì, che adesso diciamo lui non ha voluto intraprendere per quanto riguarda il la laurea in musica, perché vedeva che io giravo paese per paese
3: e quindi ha detto che
4: lui non ne vuole sapere.
3: Quindi niente. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente se ci sarà la banda dei senior vuol dire che ci faremo sentire e faremo un concerto insieme.
4: Ok, mister Cesena.
3: Grazie, alle prossime, ciao, a presto.
4: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta, siamo al Dialogo nel Buio. Questa mattina abbiamo due ragazzi, abbiamo Mirko, ciao, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno.
1: E poi abbiamo Roman.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Roman. Allora, Mirko, di che nazionalità è? Italiano?
2: Sì, italiano.
1: Di che città sei, Mirko?
2: Boviso e Masciago.
1: Ah, Boviso e Masciago, sì, conosco questo posto. E che scuola frequenti?
2: Lettore Maiorana Cesano Maderno.
1: Sì. E che anno sei?
2: Secondo anno.
1: E invece sentiamo invece Roman. Roman, tu sei in classe con Mirko?
3: Sì, stessa classe, stessa scuola.
1: Stesso banco?
3: Più o meno, passato.
1: Anche tu sei di Cesano Maderno?
3: Sì, no, cioè allora vado a scuola a Cesano Maderno, ma vivo a Cogliate.
1: Conosco Cogliate. È vicino a Saronno praticamente. Sì, tanti anni fa abitavo e lavoravo a Caronno Pertusella, che era vicino Saronno, vicino Cogliate. Conosco questo posto bene. Allora, dunque, partiamo con Mirko, raccontaci come è avvenuto l'incontro col Dialogo nel Buio e se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto oppure cos'è che non ti è piaciuto.
2: Ho apprezzato rivalorizzare l'utilizzo degli altri
1: sensi.
2: Per me non è stato spaventoso, ho apprezzato l'esperienza.
1: Ma tu per esempio cosa hai sentito, dei profumi? Che profumi hai sentito?
2: Non ho sentito
1: l'odore dell'auro, l'odore del caffè, no?
2: Ah sì, l'odore del caffè sì.
1: Era bello l'odore, ti è piaciuto il caffè al buio, l'odore del caffè al buio ti è piaciuto?
2: Sì, l'ho apprezzato.
1: Ecco, e poi invece sei andato lungo il corso, sei stato anche sul ponte tibetano, quello che si scuoteva, ti è piaciuto?
2: Sì,
1: O lì hai avuto un po' di paura lì?
2: Ma no.
1: No, non tanto. E invece cos'è che hai visto ancora che ti è piaciuto? Hai visto qualcosa nella casetta, tipo il telefono, la chitarra?
2: Più sulla frutta.
1: Quindi nel mercato.
2: Eh sì, che si andava proprio col tatto, con la forma.
1: Ecco.
2: Sì, cercava anche di riconoscere il frutto. Ecco, tu è stato piacevole.
1: Che frutto hai riconosciuto, Mirko?
2: C'erano cetrioli, una mela, arance.
1: Ho capito. Mandarino. E poi sei andato anche nel traffico. Nel traffico sei andato su una moto per caso? Non hai visto una moto?
2: Sì.
1: Un Harley? Era un Harley.
2: Poi non ci sono salito però.
1: Ah, non sei salito? Vabbè, comunque alcuni ci sono saliti, altri no. E hai visto anche una macchina per caso?
2: Ah sì.
1: Ecco, la macchina era una Fiat, mi pare. E invece hai sentito anche il semaforo sonoro, vero? Che hai sentito... Il semaforo sonare l'hai sentito?
2: Sì, ci siamo passati.
1: Io non so. E poi siete andati al bar. E al bar invece hai bevuto che cosa? Al bar.
2: Ho preso un caffè.
1: Ah, quindi hai fatto l'odore del caffè e poi hai preso il caffè. Perfetto. Sentiamo Roman invece. Roman, per te cos'è stato questo Dialogo nel Buio? È stato difficile ambientarti dalla luce al buio non appena man mano le luci si smorzavano?
3: Sì, principalmente sì, perché ho un pochino di paura del buio. Ma non del buio in sé, ma di quello che ci si può trovare dentro.
1: Ma tu per esempio la notte c'era la lucetta accesa oppure no?
3: No, perché...
1: È un buio conosciuto quello di casa, quindi sì. Non ti dà fastidio. E invece questo buio era proprio buio oppure insomma c'era qualche luce ogni tanto?
3: No, proprio un buio che manco potevo vedere le mie dita se le mettevo un centimetro dall'occhio.
1: Quindi era un buio pesto proprio,
3: sì.
1: Pestissimo. E tu invece cosa hai visto nella parte del bosco? Hai sentito degli animali? Secondo te gli animali erano veri o registrati?
3: Mi sembravano registrati.
1: Ah, bravo, complimenti. Vuol dire che hai un buon orecchio anche. E invece, per esempio, tra le varie cose, tipo l'auro, altre foglie, cos'è che hai apprezzato? Cosa hai sentito?
3: Tipo? La forma dell'Italia.
1: Ah, quindi nella casa.
3: Il pappagallo.
1: Il pappagallo, poi hai visto la chitarra? Hai toccato una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai toccata. Allora, devi venire di nuovo perché c'è anche la chitarra lì, devi andare a caccia della chitarra. E invece, nella parte del mercato e del traffico, cos'è che hai visto?
3: Allora, ci aveva spiegato che c'era una moto e poi anche una macchina.
1: Sì.
3: E sono salito sulla moto e sono riuscito pure a riconoscere il modello della macchina.
1: Ah, la macchina cos'era?
3: Una Panda.
1: Una Panda, bravissimo.
3: Era Fiat.
1: Invece la moto era un Harley. Questo lo dico io perché comunque anni fa facevo anche il dialogo, facevo la guida anch'io tanti anni fa. Bene, e al bar invece hai consumato cosa?
3: Una Coca-Cola.
1: Una Coca-Cola, quindi caffè e Coca-Cola. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti, sui ciechi, insomma, anche domande se volete a me personali, io sono un giornalista quindi rispondo a tutto e cerco di essere poi obiettivo, insomma.
3: Voi non vedenti, i sogni, cioè sognate solo i suoni o riuscite a immaginare anche qualche forma?
1: Allora, qui c'è da dare una precisazione. Io che sono stato non vedente non totalmente dalla nascita. Allora, diamo per scontato, il non vedente dalla nascita non potrà mai sognare niente, cioè sognerà nel mondo in cui percepisce, quindi il tatto, le altre cose, perché i colori non l'ha mai visto, quindi non li potrà mai vedere i colori, né se glieli dite d'altro. Invece il non vedente che sono io, che ha vissuto un po' nella visione, quindi io quando ero piccolo vedevo i colori, vedevo altre cose e tutto, io sogno in linea di massima a colori, qualche volta anche più in bianco e nero, e altre volte proprio sogno da non vedente come sono adesso, ecco. Però voi vi chiederete se il non vedente davanti a sé vede sempre nero. Allora, il non vedente dalla nascita non si può sapere, mentre io che ho vissuto vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te Andrea, ti immagino con una maglia verde e magari mi sarò sbagliato, dici no guarda Giuseppe che la maglia è rossa, a quel punto vedrò rosso davanti a me, quindi noi...
3: No, Mirko ce l'ha nera, io ce l'ho grigia e niente.
1: E niente, quindi allora una prossima domanda poi chiudiamo.
2: Mircola. Come i non vedenti riescono a ambientarsi nei rumori caotici della città e non essendo noi sopraffatti?
1: È una bella domanda questa qui, è veramente difficile perché la città per noi è caotica, dove c'è traffico non riusciamo a muoverci e spesso anche in mezzo agli incroci, in mezzo alle parti dove c'è tantissimo rumore ci imbamboliamo anche noi e aspettiamo sempre qualcuno che ci dà una mano, mentre nelle case riusciamo a ambientarci facilmente perché magari la persona ci descrive il piccolo ambiente. Per esempio, se venissi a casa tua, che è una casa magari di 50, 60, 80 metri, dopo che me l'ha spiegata, me l'ha fatta vedere parete per parete, io la ricordo dopo pochi minuti, mentre se sono qui tipo nell'istituto, che è grandissimo, ancora dopo 20 anni che ci vengo ancora non so ambientarmi, non conosco tutto quanto. Bene ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie Mirko e grazie anche a te Andrea, alle prossime, ciao ragazzi. Roma,
3: buona giornata,
1: ciao ciao,
2: grazie, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri, ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi, quindi... Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali, oppure no?
2: Insomma, no, facevo colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta.
1: Hai capito?
2: Sempre nel settore.
1: Beh, io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avresti aiutato di nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e allora ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovata una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma, due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento, sì, cani guida. Sì, sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo, sì.
2: Da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente, prima degli istruttori,
1: sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo,
2: noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torni indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque, che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, cani, sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
2: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto: dono due cani guida a deviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia.
1: 1.600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai un po' esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle
2: no,
1: cose?
2: No, io in base no.
1: No. Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fai parte dei Cicanti, insomma, dico io, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, e diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
1: quindi
2: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra, luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
2: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero
2: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama?
1: Un gioco diverso?
2: Sì, non,
1: la lotta?
2: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
2: però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno dicendo.
2: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: Però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
2: o di scacchi,
1: anche di scacchi. Alle prossime, ciao
2: ciao a tutti.

0: Disabili International Radio presenta
1: il galletto sono io, il galletto quello lì,
0: il gallo di Simone,
1: ma sì, oggi è il 19,
0: forma
1: sì, con Simone Papini, bene.
2: Simone dice che è
1: buongiorno a tutti, dai, Disabili International, sai, fatto anche, non solo rovino la sigla. Amici, stamattina voglio portarvi a Città della Pieve, tra poco ne parliamo, in provincia di Perugia, un passo da me a 7,5 km, tra poco ne parliamo, questo e tanti argomenti anche dei musei, sì, anche dei musei, dai. Allora, amici miei, mettetevi comodi, sicuramente sì, sono la nostra emittente radiofonica preferita, grazie a Giuseppe per la linea. Io direi di iniziare immediatamente con i primi pezzi musicali e andiamo così in larghi

Giornata mondiale dei musei, Simone, non sai che ti perdi i musei preistorici. Ci sono stato a Bologna. Ciao, ciao Alberto. Ci sono stato. Dai, adesso quelli che mi avete comunque suggerito in qualche modo, magari. Ci sono i musei interattivi 3D anche per le persone non vedenti. Ciao Simone e ipovedenti. Ciao Marghe dalla provincia di Como. Vedi che poi piano piano cammin facendo mi vengono anche, mi suggerite veramente delle iniziative veramente interessanti. Allora, amici miei, oggi nel 1921 il cerotto viene messo in commercio, come facevano prima del 1921? Questo mi piacerebbe saperlo, perché prima non c'era il cerotto, come facevi con delle bende probabilmente. 1939 nasce Giovanni Falcone, mentre nel 1920 Giovanni Paolo II, il grande Papa. Fred Perry 1909 e Giampiero Galeazzi nel 1946. Oggi il Milan si aggiudica la Champions League quando nel 1994.

I musei tecnologici sicuramente sono quelli che potrebbero interessare al sottoscritto perché io sono abbastanza fissatello con questa cosa, quindi tranquilli che ci potrei fare probabilmente un salto in qualche modo con qualche assistente, potrebbe essere veramente un'idea. Parliamo di tecnologia, parliamo di social media. Allora, vi voglio portare in Svezia. Partiamo dal presupposto che la Svezia è stata sempre a livello tecnologico, informatico e a livello di social media una di quelle che forse andate ed elargite il social media. Sta facendo però un passo indietro anche lei. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere dal 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione è stata categorica. Il principale, periodico è questo ritorno alle origini, cioè considerando lo slogan dello schermo al raccoglitore. Allora, che cosa succede? Succede che, se ne sta parlando anche nel nostro bel paese come nel resto d'Europa, quanti di voi l'ultima volta che hanno scritto se lo ricordano? L'ultima volta che avete fatto anche una firma a mano, visto che adesso c'è molto anche la firma digitale, anche quando sei in banca alla posta c'è comunque sia lo schermo. Fai là uno scarabocchio con quel pennino che sarà che sono disabile, ma un casino. Comunque sia. Si torna indietro, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati secondo, appunto, secondo lo studio nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino progressivo. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccesso dello schermo. I dispositivi digitali tendono a frammentare l'attenzione. Se pensate a TikTok che si è inventato sta cosa dei Reel e se già durano 80 secondi e ti girano le balle, è molto probabile che insomma si debba tornare indietro. E poi c'è da considerare che i bambini fino ai 6 anni è pericolosissimo lo schermo dai 6 anni in giù, perché comunque a livello di cognizione e ovviamente anche a livello motorio possono avere dei danni. Leggere sulla carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura sullo schermo. La scrittura è meno stimolante ai circuiti neurali, diversi a fondamentali per l'apprendimento che la digitalizzazione della tastiera e dello schermo. Il governo svedese che fa è stanco e quindi c'è 1 miliardo di carone, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei da distribuire nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i piccoli, quindi a livello di elaborazione, l'eliminazione dell'obbligo di dispositivi digitali negli asili e per i bambini sotto i 2 anni. È pericolosissimo, questo già lo sapevamo, però è difficile che, insomma, possa essere messo in condizione.

Boy. Yeah. Tornare alla penna e al calamaio è quello che stanno cercando di fare gli svedesi. Il governo ha detto ora si fa retromarcia, proprio la Svezia, come dicevamo poco fa, che sarà sempre quella sui generis, quella che ha comunque dato il via a tanto a livello tecnologico, informatico, registro digitale e quant'altro. E allora, tornare alla penna e calamaio per i benefici appena elencati. E amici miei, per i più piccoli, l'eliminazione dell'obbligo dei dispositivi digitali all'asilo, dicevamo, più spazio alla carta, penna e quaderni per lo svolgimento degli esercizi e delle verifiche, introduzione delle regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per gli scopi didattici. Quindi questa mossa, ragazzi miei, non è priva però delle critiche, mentre molti, diciamo, pedagogisti, medici, insomma, sostenevano il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo per i bambini, alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti temono che gli studenti possano trovarsi meno propensi per un mondo per lavoro sempre più digitale, dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la Svezia sta cercando il nuovo equilibrio, riconoscendo che la tecnologia deve essere un complemento che non sostituisce le abilità cognitive di base con la lettura profonda e la scrittura manuale. C'è chi non si ricorda manco più come si scrive il corsivo. Io, ragazzi, il corsivo quando ero piccolo, ero sotto operazioni, non lo conosco. Non ho nessunissimo tipo di problema a dirlo, perché tanto questa è la vera realtà. Tant'è che molto spesso anche nei vari social media ci sono un po' quei muretti, no? Quelle frasi in corsivo, le salto. Però devo dire che, e lo voglio tornare a dire ogni volta che c'è un argomento che mi permette di farlo, sicuramente la tecnologia, l'informatica, questi schermi, questa tecnologia, se ci fosse stata quando ero ragazzo io, da bambino disabile, sarebbe stato a hoc. Però non c'era, bisognerebbe trovare l'equilibrio. Ciao Simone, si lamentano che noi genitori molto spesso siamo sindacalisti, e solo che proprio anche a livello scolastico non ci danno pace con le varie notifiche delle verifiche dei voti. Ecco, ciao Laura da Figline Valdarno. Sì, beh, bisogna trovare quell'equilibrio che spesso non è facile trovare. Questo è un dato.

0: Non abbiamo fatto a tempo a fare un salto a Città della Pieve, ma...
1: di Simone.
0: Sì, il gallo di Simone torna giovedì, dopodomani, torna il 21 e vi porterò a Città della Pieve. Perché? Perché, se vuoi saperlo, devi continuare a rimanere in contatto, in linea con noi. Non è che vi posso dire tutto, dai. E che minuti sono passati? Il tempo a mia disposizione è trascorso, già 22 minuti. Allora... Però dai, mamma, segno, come ve lo ricordate il grande film, del grande, meraviglioso, mamma, se ricordati che devi morire, mamma, segno. Va bene, voi segnatevi invece di continuare a rimanere incollati a questa emittente in syndication. Giuseppe continua a tenerci compagnia, con me ci sentiamo giovedì, signor, giovedì.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, nuovo appuntamento con Promo. Dopo un lungo periodo di assenza, ritorniamo a regalarvi tante belle novità discografiche della settimana. Vi ricordo, chi vorrà potrà riascoltare la puntata nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 del mattino. Detto questo, saluto Antonello in regia e tutti quelli che mi seguono e esprimono le proprie preferenze al 333-9648-645. Ma quest'oggi vogliamo parlarvi di disco Promo, che andrà in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Come vi dicevo, quest'oggi Danto Radio, come disco Promo, ha deciso di scegliere Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Il brano nasce dall'idea suggestiva del corpo come una mappa geografica ed emotiva, dove ogni neo diventa un punto di riferimento, un confine di attraversare o una tappa di un viaggio intimo. Esplora la pelle dell'altro significa, in questo senso, leggerne la storia. Ogni centimetro di sé racconta infatti un frammento di vita e un segreto custodito o momento passato. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano, e devo dire un brano abbastanza bello e intenso. Buon ascolto.
1: Il disco Promo.
2: Il disco Promo.

Iniziamo subito a regalarvi emozioni. Preparatevi. Iniziamo con Claudia Cantesani, Il venditore di rose. Il brano si presenta come un piccolo gioiello di poesia contemporanea. La semplicità delle parole, dei personaggi, delle situazioni descritte nelle strofe si contrappone al respiro universale del ritornello, che esprime un bisogno d'amore profondo condiviso. Il venditore di rose nasce da un equilibrio raffinato tra intimità, cantautorato e ricerca sonora. Il sound effonde il calore degli strumenti acustici, arricchisce chitarre, batteria con elementi più moderni come sub elettronici e profondi. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito a lasciarci inondare da questa bellezza di questo brano. Buon ascolto.

CTRL Z ci dice questo: Solo amore è un brano rock alternativo italiano che racconta in prima persona il conflitto interiore di un protagonista segnato da disagio emotivo e difficoltà comunicativa. Al centro la lotta con il proprio malessere, tra isolamento, rabbia, senso di inadeguatezza, dietro l'apparente normalità. Il fingere che vada bene così si nasconde una fragilità profonda in cui l'amore si rivela più una maschera che una soluzione. La canzone restituisce un ritratto diretto, intenso, di alienazione, introspezione. Allora lasciatevi avvolgere da questa bellezza anche di questo brano, dove dire molto molto bello, intenso e riflessivo.

Ora vi parliamo di Alessandra Ponente, anche lei molto brava e ha una voce veramente meravigliosa, almeno per quanto mi riguarda. Il brano si intitola Malasorte. È una riflessione lucida, ironica sul modo in cui la sfortuna viene osservata, giudicata in una società sempre più centrata sull'individualismo, mentre mette in discussione un mondo che sacrifica il bene comune a favore del benessere personale, restituendo uno sguardo critico ma profondamente umano. Con questo brano, dice, racconta l'artista, ha voluto parlare della mala sorte, di tutto ciò che soprattutto nella mia terra, la Sicilia, e ancora oggi si porta dietro tra credenze e superstizioni. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fatecelo sapere, fateci sapere cosa ne pensate. Scrivetemi al 333 9648 645.

Vediamo ora invece cosa ci vuole dire De Monaco, parole sole. Tutti è capitato almeno una volta di sentirsi incapaci di dare voce alle proprie emozioni all'interno di una relazione. Parole sole nasce proprio da qui, un racconto intimo di ciò che resta, di ciò che non è stato detto, sospeso tra il timore di risultare troppo dolce o la paura di ferire, con riflessione troppo amare. Sono parole che svaniscono nel tempo e che scegliamo di soffocare, perché ci fanno sentire vulnerabili, quasi stupidi nella nostra fragilità. Come recita il brano, paure, sguardi, sbagli rimangono per sempre come le macchie di olio sulle felpe.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di regalarvi emozionanti novità, devo dire che ce ne sono tante e noi abbiamo provato a fare la nostra scelta. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione cercando Danto Radio, oppure attraverso Tuni Radio, attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che potete visitare anche le nostre pagine Danto Radio Sardegna, Facebook e Instagram. Se volete potete mettere mi piace. Ricordo che Danto Radio regala anche tante altre belle programmazioni e quindi vi invitiamo a seguirci. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo a parlare di un altro artista, precisamente di Alchimica. Chiudi gli occhi. È un brano che attraversa il Novecento, si deposita nel presente portando con sé una consapevolezza scomoda. Restare lucidi oggi è un conto sempre più alto. Il testo si apre su un paesaggio inaridito dove anche i desideri sembrano cadere senza lasciare traccia. Le stelle non indicano più direzione, si spengono in un vuoto che riflette una società incapace di immaginare

Un caro saluto a tutti gli amici di Promo. Oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Baciami, e quindi ascoltatelo, e lo potete trovare solo su YouTube, perché la musica è di tutti e la musica non si compra, almeno per Stefano Manenti. Un saluto a Dani, un saluto ad Antonello, un saluto a Danto Radio, perché io amo la radio, io ascolto Danto Radio e con l'occasione ascolto Baciami. Ciao!

Ritorniamo in onda, miei cari mesci ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver ascoltato il brano di Stefano Manenti, Baciami. Cosa ne pensate, miei cari amici ascoltatori, di questo brano? Fatecelo sapere scrivendoci al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Elena Camo, Quando. È un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile, instabile, scandita da silenzi, incomprensioni, timori profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato, sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità, lasciando affiorare malinconia, bisogno di connessione, il tutto incrociato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti e percussioni moderne e atmosfere notturne. Allora ascoltatevi questo brano e lasciatevi travolgere dalla sua intensità.

0: Radio.
1: Andiamo.
2: Ora vi parliamo di Samuele Cima, Sabbie e Mobili. È un brano che si fonde sull'immagine di una materia che, pur dovendo scorrere per natura, resta qui paralizzata. Nato da un impulso immediato, il pezzo sprigiona una tensione più diretta e fisica rispetto a dissolvimi, costruendo su un contratto netto tra strofe serrate e ossessive, dominate da patriottismi intensi e una vocalità frammentata, un ritornello che si dilata in atmosfere sognanti di matrice. La produzione riflette questa dualità alternando elementi abrasivi come percussioni taglienti e superfici liquide e avvolgenti, alimentando una dinamica continua tra comprensione ed espansione. In questo spazio instabile, l'energia non trova mai sfogo, restando trattenuta sotto forma di tensione costante, e proprio come il corpo descritto nel testo, una presenza che non reagisce, non cade, non affoga, ma che al contempo consuma e dissolve. La relazione diventa così uno spazio arido e privo di linfa, in un cui si sceglie comunque di restare. Persino il ritornello nel suo recitare e soffrirò con te non offre una via di uscita, ma rappresenta l'accettazione consapevole di quella stessa immobilità.

Ora vi parliamo di canestri arcobaleni. Nel brano si respira tutto questo perché alla fine non si può dissipare a volersi bene. Racconta l'artista a proposito del brano. Arcobaleni è una canzone d'amore. L'ho scritta pensando a quanto sia difficile dissipare, a voler bene a qualcuno. Quando sei passeggio tra le tue crepe non puoi che rimanere tutamente autentico. Per me la forma più sincera di terapia è un modo per provare a coprirmi meglio, accettarmi e trovare la forza di reagire nel caso la strada dovesse farsi più dura.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Ha voluto suggerire. Parliamo di La Crotti, dove finisco io. Devo dire un brano veramente bellissimo, intenso, profondo, riflessivo. Una voce veramente splendida. Quando ho ascoltato questo brano, ho subito detto a questa nostra amica che sicuramente l'avremmo proposto qui su Danto Radio, perché è veramente un brano emozionante. La canzone ruota attorno a un tema centrale, il confine tra ciò che siamo davvero e ciò che gli altri proiettano su di noi. Dentro il brano parla di quel punto fragile in cui la nostra identità si mescola con le aspettative, le ferite, le richieste del mondo, fino a non capire più dove finiamo noi, dove iniziano gli altri. I messaggi principali del brano: perdita di sé, quando dai troppo, quando ti adatti, quando ti pieghi, rischi di non riconoscerti più. Confini emotivo, il titolo stesso suggerisce una domanda: dove finisce? Dove finisco io? Ciò qual è il limite oltre il quale non posso più andare senza farmi male? Riscoperta dell'identità. Il brano sembra essere un tentativo di riprendersi quello spazio interiore che spesso viene invaso. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, rinnovando l'appuntamento con nuove novità discografiche la prossima settimana. Se volete riascoltare la puntata potete farlo martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo ringraziamo. Salutiamo anche tutte le radio che si collegano e salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. Ringrazio Antonello e regia e ringrazio tutti coloro che appunto ci sono e mi seguono continuamente. Allora, prima di salutarvi, abbracciarvi tutti e ricordarvi l'appuntamento con Sadur Dance alle ore 21, vi vogliamo parlare di Clara Moroni, Lacrime dal cielo. È un brano urban rock che racconta la volontà di non sostare alle regole precostituite, invitando anzi a combattere le strutture di una società egoista e indifferente. Il mondo descritto, dopato da milioni di stimoli visivi e inondato da notizie in cui la verità non è mai posta al centro dell'attenzione. Il brano rappresenta anche una ferma condanna al contesto bellico attuale che fomenta una narrativa spesso falsa per dirigere le menti verso una realtà distorta e distopica e manipolata. Una critica rivolta a chi continua a perseguire guerre personalistiche cercando cinicamente l'avallo dell'opinione pubblica. Buon ascolto e alla prossima! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, come tutti i martedì, oggi abbiamo avuto Daniela, abbiamo Leonardo che ci parla oggi di...
2: Allora, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, no? Siamo svegliati presto.
1: Sì, alla soglia delle 6:29 questa mattina, dai, non è che poi sei tanto...
2: Insomma, un'oretta in più farebbe sempre comodo.
1: Vabbè, comunque...
2: Dici. Allora, oggi, caro Giuseppe, parleremo di un settore lavorativo, in particolare del network marketing, che tradotto letteralmente significa commercio a rete. Ma vediamo di capire che cos'è questo network marketing, perché c'è un po' di confusione in giro, ci sono... idee magari un po' strane, diciamo che inizieremo questo percorso che non so se riusciremo a fare tutto oggi, magari lo concluderemo la prossima settimana, eccetera, perché è un discorso molto molto molto interessante. Ovviamente bisogna avere delle particolarità, ma dopo le vedremo un attimo. Io direi, magari vuoi mettere una canzone o iniziamo subito, come vuoi?
1: Mettiamo una canzone allora.
2: Ok.
1: Lasciamo questo, andiamo con un brano che poi indovinerai.

0: Eccoci qua, cos'era questo brano, Leonardo? Allora.
1: Allora, questo è il mitico, il grandissimo Mango con Bella d'estate, non
0: Ah,
1: si poteva non riconoscere.
0: pensavo che fosse il frutto mango. Vabbè. Allora, ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi.
1: Ecco, giusto Giuseppe, abbiamo detto che parliamo di network marketing. Allora, cerchiamo un po' di fare un po' di chiarirci un po' le idee. Per chi ne volesse sapere di più, ovviamente noi rimaniamo a disposizione per dare tutte
0: Certo.
1: le delucidazioni del caso, ovviamente. Allora, io
0: Contattate me ed
1: potrei.
0: io vi metto in contatto con Leonardo. Quindi
1: Assolutamente,
0: 320 19 78.
1: assolutamente. Anche
0: Anche per le
1: per. Ripeti,
0: vitamine.
1: scusa?
0: Il mio numero
1: Sì.
0: 320 19 78 490, anche se poi volete delucidazioni sulle vitamine e l'altro, insomma, Leonardo è a disposizione.
1: Perfetto, perfetto. Ecco, dicevo, c'è un po' di confusione in giro, allora noi cerchiamo un po' di chiarirci un po' le idee. Allora, innanzitutto io potrei dare un titolo che cos'è il network marketing, lo potrei spiegare così, semplicemente con due parole, e dire il potere del passaparola e delle reti. Che parolone, no?
0: Sì.
1: Potere del passaparola. E allora io vorrei iniziare con una domanda molto semplice, che magari così non ci siamo mai posti, no? Quanti di voi magari...

0: Nell'ultimo mese hanno consigliato ad un amico, magari un ristorante dove sono stati, hanno mangiato bene, un libro appassionante, oppure una serie TV Netflix. Ecco, in questo caso io ho citato una piattaforma molto famosa, ho fatto un
1: Sì,
0: po' di
1: pubblicità.
0: passaparola, no? Come si dice. Beh, adesso penso che a questa domanda magari i nostri radioascoltatori. Penso che quasi tutti hanno fatto un qualcosa del genere, no? Hanno fatto una pubblicità. Allora, ma la seconda domanda che ci dobbiamo fare è: ma a voi il ristorante, Netflix, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa di cui abbiamo fatto pubblicità, vi hanno pagato una commissione per avergli portato un cliente?
1: Sì,
0: Bella questa domanda, eh?
1: ci hanno pagato, sì, zero.
0: Beh, non penso proprio, non hanno pagato perché noi facciamo pubblicità gratuita,
1: Beh, sì,
0: giusto?
1: certo, anche noi.
0: Questo è il punto. Se volessimo dire che cos'è il network marketing, in un certo senso è un passaparola retribuito. E allora, diciamo, entriamo un po' più nel meccanismo, no? Quindi partiamo da questo assunto che abbiamo appena detto, cioè la professionalizzazione del passaparola, no? Che bel termine, no? È un modello,
1: Professionalizzazione.
0: diciamo, di business, perché è un business a tutti gli effetti, che premia economicamente ciò che facciamo già gratis. Ogni giorno consigliamo qualcosa di valore a qualcuno. E lo facciamo gratuitamente. Ed è fantastico questo. Quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo. È una cosa che già facciamo. E quindi non dovrebbe essere difficile. Ma che cos'è davvero? Allora facciamo un esempio che magari molti
1: Respiriamo,
0: possono.
1: respiriamo.
0: Sì.
1: Però nessuno mi dà niente, io respiro. Vabbè, no, vabbè, non
0: È
1: esageriamo.
0: giusto, giusto, hai ragione. Allora, adesso volevo introdurre invece per far capire come funziona in un certo modo con l'esempio del franchising. Allora,
1: Franchising.
0: magari, siccome è un argomento che ci richiede qualche minuto in più, io
1: Sì,
0: direi di sentirlo nel
1: fermarci.
0: prossimo stacco.
1: Certo, tra un po' si parla del franchising.

0: Solito quiz, Leonardo. Questa era una cantante che si chiama
1: Marcella, credo senza un briciolo di testa.
0: Senza un briciolo, tutto romagnolo, senza un briciolo di testa. Va bene, ritorniamo a noi allora.
1: Caro Giuseppe, si capisce da dove vengo, no?
0: Sì, la Romagna. Bene.
1: Allora, torniamo al nostro discorso che stavamo facendo, no? Quindi sul network marketing, e per capire un po'. Abbiamo detto che è una professionalizzazione del passaparola e vediamo di capire un po' più in concreto, magari con un altro esempio, come funziona il franchise, no? Pensate a una grande catena di negozi, non so, come può essere Conad, Selung, eccetera, che hanno tanti negozi, no? Quindi che sono magari un franchising di successo. Ecco, per aprire un nuovo punto vendita di queste catene servono enormi capitali, l'affitto di un locale, dipendenti, e di conseguenza quando si hanno tutti questi costi si possono creare come dire, molti rischi. Il network marketing invece funziona in modo simile, ma senza queste barriere. È come un franchising personale o digitale, diciamo, ma in un certo senso, ed è proprio qui la forza di questo settore, l'azienda madre si occupa di tutto, della ricerca scientifica, della produzione, per esempio, del prodotto, la logistica, la burocrazia. Noi, in quanto partner, cioè che facciamo parte del meccanismo, non dobbiamo fare altro che creare la rete di distribuzione condividendo il prodotto direttamente con i consumatori, e questa è la cosa fantastica. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di aprire un'impresa, con i vantaggi che ha l'impresa, ma eliminando i disservizi, le problematiche che ha un'impresa. Perché io avevo un'attività in proprio e quando ho aperto la mia attività in proprio ho dovuto investire capitali e quindi per forza di cose sono andato incontro ad un rischio, e il rischio era quello che se la mia attività non andava bene io potevo rimettere del denaro, dei capitali. Qui non ce l'abbiamo questo rischio, perché non esistono praticamente investimenti, almeno le aziende serie, perché poi dopo ci sono, magari questo poi lo vedremo, magari la prossima volta. Aziende che nascono oggi e fra 6 mesi, 7 mesi non ci sono più, quindi bisogna avvalersi di aziende serie che sono sul mercato da tanto tempo, quindi che hanno una certa storia, no? E quindi che ovviamente hanno un background molto molto importante. Poi questo, diciamo, è l'aspetto importante, ma poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è la magia della duplicazione. C'è un effetto cosiddetto leva. Allora, diciamo che la vera forza del network marketing, del nostro commercio a rete, chiamiamolo in italiano, io siamo in Italia, sì, non sta solo nella vendita, no? Infatti noi, la nostra, come dire, il nostro settore è la cosiddetta vendita diretta, no? Ok? Che poi è tutelato da una legge che, ripeto, magari nella prossima puntata sviscereremo anche queste cose. Sta appunto, come dicevo, la vera forza nella costruzione di una squadra, e qui entra in gioco del concetto di leva finanziaria. Per chi è gli piace anche magari fare investimenti, capisce questo concetto che è importantissimo. Facciamo un esempio numerico molto semplice. Se io lavoro da solo, no? Mi impegno da solo, lavoro 8 ore al giorno, produco per 8 ore al giorno, perché sì, posso lavorare anche 9 ore, 10 ore, ma poi ho bisogno anche di riposarmi, di mangiare, eccetera. Quindi mediamente 8 ore al giorno. Ma se io aiuto, e questo è il concetto fondamentale, aiutare, pensate che bel concetto, io guadagno se aiuto, è fantastico, aiuto a formare altre, facciamo un esempio, 5 persone, 4 persone, 10 persone, non è un problema, è solo per fare un esempio numerico, a fare ciò che faccio esattamente mio, e ognuna di loro dedica al progetto magari ad esempio 1-2 ore al giorno, la mia attività si muove ad un ritmo ad esempio di oltre 18-20 ore settimanali. Ore totali, scusate, non settimanali. È incredibile questo, eh? Perché se io faccio 8 ore, poi ho nella mia rete altre 5 persone che fanno 2 ore al giorno, per esempio, 10 ore sono le loro e 8 sono le mie, sono 18 ore. Questo è l'effetto duplicativo, è incredibile. E del resto, a me c'è una, per chi fa questo tipo di business, c'è una frase che è bellissima, che io dico: preferisco guadagnare l'1% dello sforzo di 100 persone che il 100% del mio solo sforzo, perché io guadagnerei solo per 8 se faccio da solo, tornando all'esempio di prima, no? Quindi nel network marketing non serve essere dei super venditori, caro Giuseppe. Poi vedremo cosa succede nel prossimo step.
0: E allora via con un brano.

0: Era Marco Ferradini, Schiavo senza catene, siamo sul limite massimo, allora dici pure qualcosa e fai pure avviare la sigla.
1: Chiudo, lascio qui, poi concluderemo, riprenderemo l'argomento la prossima settimana. A noi ci piace essere persone che aiutano le altre persone, vi lascio con questa frase.
0: E allora?
1: Quindi, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Carone, i tuo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna a casa vostra. Musiche e voci dal

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

sos carabinieris, lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando. È però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante, realizzato ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amoy Trading. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Armatrading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Laiora Twaini, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say it makes no sense in communicating.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical-turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morceau si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Pasiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta, ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Lecca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scotterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Leca.

E stanotte è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando in chiave spagnoleggiante è il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Questo interessante Brane Tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Dairy in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in Garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando La Sardegna a casa vostra. Smooth.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e so scarabineris l'ubermitini. Si care deus e so scarabineris l'ubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

deciderà per te, per i sogni che ha rubato la natura che è corrotto deridendomi, travestita la compagna che si offre nuda solo per amore.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tra il mulino i rifiuti portati dal fiume che taglia la grande pianura.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

0: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci sulla sua strofa inedita.
1: Le novità della settimana.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yane, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: verso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale, perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini, del 2024, si chiama Nonostante tutto. Lo sa-

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: Janet Jackson. Sono passati ben 25 anni da Out For You, con un buon campionamento di Global Love dei Change. Era il 2001, era appena uscita da un divorzio, quindi un brano che anche un album che catturava perfettamente l'emancipazione che comporta rimettersi in gioco dopo un'esperienza così negativa. How For You era il brano di apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale qui con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La prima parte sarà tutta con voci femminili. Abbiamo iniziato con Janet Jackson, che ritroveremo in un campionamento nel brano di Shanice, I Love Your Smile.

I Love Your Smile, singolo più conosciuto e di maggior successo di Shanice, come singolo principale del suo secondo album del 1991 con la produzione di Narada Michael Walden e le risate nel finale di Janet Jackson. Adesso Right Here, il singolo di debutto della girl band SWV del 1992, divenuto celebre per il suo campionamento di una delle canzoni più famose di Michael Jackson, Human Nature.

Right Here, con il debutto anche di un giovanissimo Pharrell Williams che canticchia in sottofondo il nome del gruppo. Anche la prossima canzone è stato il brano di debutto di un altro artista, 1995, dal Michigan, Adina Howard con Freak Like Me.

Il ritmo della batteria di Freak Like Me è un campionamento di Sing Assemble Song di Sly and Family Stone. Il prossimo brano e la prossima artista mi porta indietro da almeno di 50 anni, quando ancora giovanissimo mettevo i primi dischi in radio. Uno degli ultimi successi di Ike and Tina Turner, pubblicarono insieme Nat Bush, City Limits.

Dal Giappone la band Acro è un quintetto che fa dell'ottimo funk, qui in una bellissima fusione tra il funk, jazz e hip hop, in stretta collaborazione con gli Incognito, collaborazione che è iniziata nel 2025 in un festival in Inghilterra che mette in luce giovani emergenti. Kinetic è il nuovo singolo. Il prossimo artista è Lamon, che torna con un bel brano d'amore, si chiama Chills.

Era Lamon con Chills, adesso un po' di atmosfera retro soul degli anni 60, primi anni 70 con Jalen Gonda. Il 5 di giugno uscirà il suo nuovo album intitolato proprio così, Doctrine of Love.

In occasione dei 10 anni della scomparsa di Prince esce l'inedito With His Tear, una registrazione in studio del 1991, finora inedita, proveniente dal leggendario archivio dell'artista, traccia che è solo l'inizio di una serie di registrazioni inedite per la pubblicazione entro quest'anno di un nuovo album. Staremo a vedere. Il prossimo è il nuovo di Cam. Beh, come da-

La voce vellutata di un veterano dell'R&B Cam con il nuovo lavoro Give My Love. Lei si era allontanata dalle scene per oltre un decennio prima di tornare con un album che fonde il calore della nostalgia con un tocco moderno e raffinato, un brano elegante in collaborazione con Jid, la voce di Jill Scott con To Be Honesty.

0: is the path. The pebbles and the rocks fall aside. So
1: sei le novità di oggi. Abbiamo iniziato con Croye, Incognito, Kinetic, Lemon con Chills, Jalengonda, Doctrine of Love, l'inedito di Prince, We Tis Tear, Kim con Give My Love e la raffinata To Be Honest di Jill Scott.
2: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

È nel 2004 e fu il loro album di esordio dal nome Moody Voyage, un progetto che partì dalla Sicilia accolto come la nuova rivelazione del funk elettronico. Parliamo dei Da Black Connection, che dopo 20 anni ritorna sulle piattaforme di streaming, offrendo alla nuova generazione la possibilità di scoprire un suono sospeso tra il jazz e l'elettronica. Dietro al progetto c'è un amico, Emilio Ruffo Junior, che oltre ad essere un bravo musicista è anche un eccellente DJ. Vi consiglio di ascoltare il suo format Groove Bag, oltre che approfondire l'ascolto di tutto l'album Woody Voyage. Era East River Afternoon, dai Da Black Connection a Isley Brothers.

Una canzone bellissima degli Isley Brothers, ripresa anche da Whitney Houston, scritta da Rudolph Isley per la moglie Helen, per una bellissima dichiarazione d'amore. Era For the Love of You. Adesso Lovely Day, che rappresenta uno dei maggiori successi di Bill Withers, nonché una delle canzoni più celebri di tutti gli anni 70. Nel 2021 è stata anche inserita nella speciale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone.

Era Bill Withers con Lovely Day. Il prossimo brano è il primo grande successo di Eddie Kendricks dopo aver lasciato i Temptations. Questa è Keep on Trucking.

La voce per tanti anni dei Temptation era Eddie Kendricks. Era tanto che non chiudevo con loro, Earth, Wind & Fire con Getaway.

0: Quando chiudo con gli Earth, Wind & Fire sono sempre felice. Questo era Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca l'SM.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

mare, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!